0: adwun koni yesai ade so afri ho ne ya sere no e besere ne o shun e besere ne oda form e besore ne o ni bi e be nya bi ne o sere no di e be cha and I Samuel chapter 1 verse 1 and 2.
1: Yes, sir.
0: Say,
1: yes, sir. First Samuel chapter 1. Uh-huh.

0: verse 1 afi Hannah wo ba me se Hannah be wo ba
1: Yesu di mo
0: obi be si ni dan wi
1: Yesu di mo
0: obi be tu kwan
1: Yesu di mo
0: obi be nya ne kra
1: Yesu di mo
0: obi yari be tu akọ
1: Yesu di mo

0: gasa kan me timi fo waseda intenda sa american sa nya me jira wat yen koswa ni yo so de wuda yen koswa ni enda na sa koswa ni man so radia wo hwe yen so rashe ni me bambo radia dia man krofo
1: hey
0: radia e dia mai o yi kakra wo dai mu mai ni ye ho wusu se che che che che che che sister that is what we are sent here to tell you. Antu jili nyami shira wati. Sodi ebrade. Obama humem.